0: salse.
1: Vibra vuite.
0: Te di colibro, costa si faci flan la vasribusu, su l'arbo bisna di barra, giusti fede na puro.

0: bist ja du wichral.
1: Schöne Testament.
0: Habite omne jacke.
1: Erische Terra.
0: Hoi chlopi.
1: Ne pochitie. Vieste gieia chi doctos.
0: Comut et padris stari prosof.
1: Bravi e memo purzi, Jaroslavo Prosso.
0: Dopo siste, Prosso fie donne, viva l'ata con la scrugin. Asta Sasufka mie la sua illeto pocit.
2: Archi, freghi statura.
0: Et la Sasufka mie la lieto pocit, osso faccia cestat. Vite!

0: cogita cessa sarà chi mia felice che calda tasa a si svaste mi volte a mi vampo che coval
1: nessun isvarge
0: lette ma mi sto tu che se da savia ti naide ne vi improsata che ne svirge fiesi

so triste da pissi viene la este scelta pro fuv ot cas tro quante porte c'è ti viene la este scelta mia che stelia

0: demus in favula.
1: Pulci! Accede me di silenzio!
0: Silenzio! Voi che pciate scappesse da... Ode zahles de Christi zett, tutta fotografie, je du pasch hot bis, vibor je, rasch de tovolit. Apposta la stemi vecce tu Christino, batum, osum lazer cizze cest.